0: E che pensas da co? È splavuno?
1: E a chi volevo presentare un conte, lo conte de Dracun de Giambudun.

sorreggiava il mare e il mondo delle donne nell'aria calda vampeggiava. Mentre lui passeggiava, anche lei arrivava e resta.